Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat supta khis saremonto da samsheneblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 2 57 44 82. Webgwerdi ecovut.gr.

Sezoni sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat suptahi saremonto da samshenablo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 4482. Webguardi ecovut.gr.

0: Careba, quella peri, careba.
1: Mi dis, quella peri, mi dis.
2: Sezonis sponsoria Ecovuti. Bunebrivi, ekologiurat subtakhis saremonto da samsheneblo masalebis nomer pirveli importiori sakartveloshi. Telefoni 247 4482. Webgwerdi ecovut.gr.